0: Dobar dan. Temperatura u gradu je 22 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.